0: gefragt. Finnek, Finnem Schicelia.
1: Da di da dam di dam.
2: Da di da dam di dam.